0: Dove? Mi hai portato al protestore nella parata dei fornitori di Jacques Giverdi.
1: Non ti posso affrontare, non ti posso affrontare.

0: bisogna che fa cosa, le fa fare anche un po' in questo. Non è giusto che ne parla, che bisogna che ci metti sui, perché sono giusto che mi piaccia mai,
1: No, aspetta, bisogna...

0: adresando, ci si dice che è usato per franziarci un piatto. Come?
1: Va fine con le pizzanie.

0: Grande, per favore.
1: Francesco, ci sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state, sono state